orecchie coi rosari. E intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Sedute.

hai tu? Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu